0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
1: Locali con aria condizionata.
2: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
3: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
4: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
3: Buon ascolto.